0: no di hekem megahertz di vehi FM. Abadwis em megatuka.
1: Lava fita. Lava fita.
2: Mi lava fita.